pigliano anche pensola, appunto non sei bubito e ci nasce un po' di fico. Angela Patangela, pigliano anche pensola, appunto non sei bubito e ci nasce un po' di fico. Angela Patangela, pigliano anche pensola, appunto non sei bubito e ci nasce un po' di fico. Angela Patangela, pigliano anche pensola, appunto non sei bubito e ci nasce un po' di fico.

0: impegnato da quando lui non si è sentito la segreteria.
1: Sì, non lo sapevo, era un peso, forse non l'abbia sentito.